0: 36 giorni di macchina a vapore. Buonasera a tutti gli altri ascoltatori che sei in compagnia di questo bel sabbo 15 maggio del 2026. Radio Comunitaria Navigante 87.9, che buon trovarli con salute tutti i sabbi della luna fino alle 2:30, mantenendo le tradizioni italiane. E anche col nostro sonoplasto vuol dire che buonasera Eroni.
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Che bellezza cosita, né? Ma allora, coite questo bel sabato, nuvolà, senza sole, senza niente. Un bel sabato di tirarsi attorno al fogone, mangiare pipocche, pignoi, bever mate dolce con latte, dà per bever vin, anche vin bianco, vin negro, e curtir la giornata di sabato dopo mesdì e ascoltare il programma italiano. Che buon cosita, e preparevi quei che gacardano la festa zo a Tunnas di Menega, né? La zo che festa e dopo che baile anche. Quei che volnar, proveite a fare la riserva un coi che dopo di mai e cosina la carne per noi. Allora dopo entriamo ancora in assunti e per intanto vi ringraziamo con tre belle sonadette, Eroni.
1: Padre nostro oggi, due corpi a una canzone e se la vedesse

0: alô. Ô, adesso e adega dá certo ter microfone, né? E allora è la 1:17 qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. Qua dell'alto da rua tuyo ti darò d'alta, tutti i sabbi della luna fun le 2:30. Programma mantenendo le tradizioni italiane. Il grande piacere l'aver tutti gli altri in nostra compagnia. Ormai che abbiamo gente là, che guai a Dio. L'altro di me, guita, dico, non stai aspettando la fin che paghi l'entrata per ascoltare solo un par di sonate. Ma che ne è qua che ormai, e che ne ha perso due, ma che l'altro è che bello che ha approfittato, ne parabéns a me. Tanta salute e felicità. Preparati lì. Metti là la pipocchiera, far pipocche, un po' che con sale, un po' che con... Bocca di canela, né? Ma allora sì, Vito. E dopo quei che a caro di bever vin, cada scoglie. Come è che dice? Che gente che non è buono di dire Bordeaux, neanche brasiliano, Isabel, e dice vin negro, né? Allora che vin negro e vin bianco, né? Ma che buon che è rosato, che è canela, cascadura. Che è quell'altro più giallo un pochettino che la agnagra bianca, dopo vengono il moscato. No, ma se ne potrei tutto era tirarsi mezza giornata se ne mora con una garua e pipoche, mandolini, noze, immagina cri cri di noze cose che vengono fuori, né? Ma le belle non mai, non è che siamo in colonia, tocca approfittare pignoi. Tutte le mattine tocca andare con la sestella a catarsù pignoi, catarsù le noze, metterle via, lavarle, sugarle, ma le fai un luscio, né? Perlomeno se trova un pochettino di tutto. Ma allora per tutti quelli che sei in compagnia, demo con altre tre musiche lì. Ringrazio per quelli che sei in compagnia.
1: Che belle gambe, gaita dei bottoni, le tosate della colonia.

0: La 1:35 minuti qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. Programma mantenendo le tradizioni italiane tutti i sabati della 1 fino alle 2 mesa. Qua dell'alto da rua Tuiuti de Rondalta. Che bel sabato in coi 15 e di man 16. No? Prima mi godita 15, in coi le 16, che tu visto. 16 di maggio del 2026. Che bom trovare tutti gli altri in compagnia e poter ricordare se qualche dunga caro de nar della festa dei 40 anni dell'Associazione dos Trabalhadores. 40 anni di storia, di vita, di lotta, tropeçade, acertade, dificuldade, felicidade, enfim. Mas enfim, varde bem quando que estás começar 40 anos em Rio, que era só o município Rondalta. Pontão não existia, Três Palmeiras não existia, e a parte tanto delle due bande era tutto Rondalta, né? Quanto che sta a lavorare e guarda in cui il meio di comunicazione este anni non era che il meio di comunicazione e conseguir comunicarsi e fare riunione. Solo poter analizzare, acertare con quei da Sagrisa, da Progresso, Três Palmeiras, enfim, di tutti i cantoni di quelle società lì. E poter riunire il gruppo che ha puxato la frente per scominciare il modello di salute in Rondalta, né? 64 persone si riunia per discutere quel progetto lì. Solo quei che ha scominciato l'altro scomincio, cosa che era, come che si fea, 99% poveri. Dar grazie a Dio delle volte ci apparsa Rondalta e si tocca a disnar, se ci appare il canton più barato e nar ci appare un sanduichezinho, né? Un panettino di pan con una fettella di mortandella e una di formai dentro e tirarsi fuori te na umbria, mangiare e dopo na in cerca della torniera e ci appare l'acqua tra le mani e bever dopo di mangiare il pan, né? Senza niente altro. E non dea perché cada un era delle sue scarcelle e era che le camminate, che le tribolazioni e fare riunione in tutte le società, né? Ora che è una camminata tão gloriosa, che diria, che dove che una società si riunisce acontece tante e tante cose belle, né? E con certezza un pensa in una maniera, un pensa in un'altra, un acerta, un delle volte non l'acerta, ma infine tutto direzionato e la postura di acertare che è certo, né? Per quel che siamo lì adesso, guardar ben 40 anni di storia, né? E aproveitar a oportunidade, quei que é caro de venha pelo menos, bom, quei que é caro venha à mesa, veja a cerimônia dei 40 anos, e quei que é caro de disnar, loro dirigível lá até lá atra, o consórcio mantenedor, e nem cerca de conseguir chapar na ficha para poder disnar insieme, né? O lomo, o pai e a mamma, enfim, quei que gacaram dar, aproveitei porque poder far parte do resultado de uma história de 40 anos, né? Que bom poder dar e degustar a história de 40 anos. Mas que bom quei que vem e siene benvenuti per poder far aquele momento de festa tutti insieme. Andiamo avanti allora con altre tre belle sonate adesso.
1: Gira l'amore, o se vete do Beppino, i nostri italiani.

0: 1:50 qua per la radio comunitaria Navegante 87.9 di questo sabato 16 di maggio del 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane insieme con Walter di questo sabato, e che bello verli tutti gli altri in nostra compagnia. Quei che gaccarono la festa la stona preparevi per andare zo di man, né? Ah, e che anche a Romaria a nono ai. Chi che gaccaro per la Romaria de nono ai, né? Le sol prepararsi e andare vede la riserva di passaggio per poter andare fin a nono ai. È un fatto storico, un fatto di immagina quanti anni in Rio che acontecesse. Le tutte storie, se parli prima della storia dell'altra. Adesso devi vedere il ciclo di vita come che le sta a tanti anni in Rio, chiappando le regioni. Quanta la regione nord qua in cima, il massacro del prete e Coruigna, per ciappa là in Carò non le sta differente, ciappa là la regione di Sepeti e Araju pesa ancora, le ruine di San Miguel neanche se parla, e loro se si volta in Drio. Come era la cultura di quell'epoca, come si vedeva il mondo, come chi viveva il mondo, chi che ascoltava, quei che era che non ascoltava, quei che mandava, infin, che disputa guerra. Ma per tanto chi disputava, con certezza era discutere sistema, modello di società, potere. E brigar per la terra con certezza. E se andiamo a vedere, neanche un lì na porta via, neanche una scucciarada in scarsella. Nadi via senza, né? Ma è tutti affari, per esempio, le Romaria per una banda, Romaria per quell'altra, tutti con un grande motivo di ricordazione. E che bom poter copiare e analizzare che i poeti che viveva desde il tempo della rivoluzione, cosa che ha passato in quella epoca della rivoluzione, quanti pupau tosati che ha paura di essere morti, e se la fioccheva in volta pel mato, dormire in mezzo al mato senza niente, magnati di smoschetti, vivere de buti de taquare per non essere massati a casa o di una maniera o l'altra, né? Allora che tante storie, aí, come che era la vita del pupà? E per un'altra banda, te guardi in coi, de per tutto, o grande o piccinina ricorda il dì delle mamme. Adesso immagina a essere una mamma a casa con i fioletti e vedere che il massacro è il tempo della rivoluzione, né? Com'è che viveva? Com'è che discorreva? Ai, la vita tocca viverla tutti i dì, tutti i dì. Com'è che viveva tutti i dì? Qualcheduno sapeva cosa che ne accontesse di man, cosa che volente la sua vita. E allora che tante cose che ancora ancora delle volte sempre che è qualche dunque la ragione di chiacchierarsi, di fare, ma ancora perlomeno qua nel nostro posto noi viviamo nel cuore del mondo, qua che è di mangiare, qua che è di tutto, qua che è spazio per tutti, le sol poter operare tutte quelle cose là come un esempio, tutto come viver, cosa que viver, que vita que viver, e cosa que havemos um coi, e que sa poder aproveitar e viver polito um coi. Porque viver é fim que ele diz que semo chamado. Porque quando semo chamado, por estar atento. Quando nasceste, nasceste per conta. E des quando iva via, nessuno giuta até o dia da morte. Cada um que toca portar-se via la sua, del jeito que dá. Como ela vai essa, nessuno sa. Que vem saber le quei que resta. E quei que vá, noi volta a contarte, né? E cada um toca virar-se com a sua. Ele porta via que? Niente. Desmentega le camisa, le braghe, gli affari, caminhão, enfim. La sua admiração, que ele se imagina, tudo. E allora que tante cose belle de poder analisar, poder manter-se, e le tutti i momenti di poder, gli è momenti di riflessione, di analisi, e poter immaginare e notare che davanti di un specchio di quella bitola lì, dà di copiare tante cose belle per poter approfittare e vivere la vita ben vivida. Che è posto per vivere ben a volontà. Ma andiamo avanti con un par di sonati che abbiamo qua. Lucy Zeni, Lazo di Tapere, Roni Forte, Ancalu, là della radio navegando, io che ascolta il programma mantenendo le tradizioni tali. Quel mi pare di vederlo la casa che le drio per prontare le pipoche, mandolini, pignoi, mate, dolce. Un gamis latte, un gamis un po' di cannella, l'altro gamis sarà un par di foglie di sidrera, ma tutte cose buone, né? Un altro il catabon, mettere insieme boier collat, mettere un par di broccoli che dà un altro aroma, ma cada un col suo gusto, né? Ma andiamo avanti allora con un par di sonate di nuovo.
1: Siamo tutti bestie, viva la nostra America e a scala Roland.

0: Le 2:09 minuti qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. te questo sabato 16 di maio del 2026. Che viro mai il maio come calendà? Chi che si ricorda come che l'era sti anni? Sti anni e fe la novena di maio, né? Quanti gruppetti! Maio era il mese di fiori. Adesso che perde il costume, perde tante cose, ma maio, sti anni, la prima cosa della società, tutte le sere era rosari. Far 2, 3, 4, 5 chilometri, delle volte tutte le sere, perché era peccato perdere la non era novena, era 30 giorni, né? E maio che ne ha 31 ancora, allora immagina. E era il mese di fiori, che bella ricordazione, e che buon che era vedere la gioventù, come che neanche un aveva miseria, d'un un jeito, un de quell'altro, un a cavallo, due de cavallo, in garupa o a pè, ma in dea della società. In certe bande riunia la vicinanza, dove era un capitello anche là, e diceva rosari. E era posto che aveva il costume, né? De poter avvisar mais ou menos per cumprir la ora, e gavé el berante, e sabe que el berante era berante que gavé un potencial que era como na campana, e gavé que corne de boi franqueri, corne da longueza de 1 metro com 15 a 18 centímetros de grossura. Allora imaginé che trombone che era sto berante. E allora io sapevo che i chiamate il berante 3 volte, né? Era il primo, il secondo e il terzo avviso, e l'ultimo era la ora che scominciò a rosare, né? Ma anche là te vedei come era bello di ricordare, l'era in mezzo al mato, dove non era mato, delle volte andava la famiglia intera, il padre, la mamma, i fioletti attorno, col feral, e né là dove era il capitel a pregare il rosario. Che cose, come che l'era, perché a te non era niente, non era radio te quella epoca là, non era telefono, non era niente. E era un grande piacere arrivare la sera, delle volte che buon quando c'era temporada di Char de Luna, correva neanche al feral. Ora una sera bella, asciutta, con Char de Luna che guai a Dio, e ne ha discorrendo. Se trovè al compare, le comare, riunia una famiglia, arrivata a quell'altra, e ne ha fin dove era il capitel, né? Ma le belle storie, belle di vedere, che gli è caro trovarsi, e cada un commentea l'ora, cosa gli ha fatto, cosa che era Dio inventare. Quel che aveva cata sul miglio, quell'altro che aveva bel che somme una vena, quell'altro che aveva bel che spaia la grassa per impiantare vena per le vacche. Era un lusso, né? E si divertiva di quelle maniere lì, né? Ma le buon per nanti che se resta tutte robe della storia, e poter ringraziare, poter vivere questi momenti là. Ma promettiamo un'altra e tre belle sonate, le roniga una pressa che guai a Dio, perché mi ha dato di intendere che le sonate belle, devo ascoltare.
1: Ricordare i migranti, as guria do bailon, e para la colonia vai.
0: E vuoi mandare che la Luciana, né, che l'ha ligata anche a ela, lassù di Curitiba, anche per te che

0: Navegantes FM.
1: Navegantes FM. Navegantes FM.
2: 2:27.
3: Le 2:27, qua per la tua, la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. Ringraziamo per tutti quei che stanno in compagnia di questo nostro programma. Le sol con Walter per noi poter fare un bel programma, né? Era qua, entra qua a Luciana, a Desgel, Gian Carlos. Verissimo, Madonna di Dio, mi sto bene e ti anche John Polito, Cusita, ringrazio per la compagnia. Manco tocca cominciare più buon'ora, se no ti paghi l'entrata per poche sonate, né? Anche a Luciano un struccon, a Leroni un struccon, a Lucimar il James, signoretta.

0: Strucon a tutti i volte che sei stato in compagnia. Vogliamo desiderare una buona settimana, trovarsi sabato che viene con salute e felicità, con tante tre belle sonate. Addio, addio, arrivederci. Arrivederci, Eroni, tanta salute e felicità anche per voi.
1: Arrivederci, Ivo, arrivederci tutti gli ascoltatori, fin sabato che viene. El Chocera della Moto.